0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Chaburupundur, Ramneva Chaburupundur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tamburupundu, Ramy Eva Tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Radio Sofia.

0: Bonne soirée.
1: Ambolo na tni shalom si kamala kasha chansi ka may room di chenam ni si ray kambi fulural yara kam nyanga injay ashanton futi.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, Ifa Tamburu Pundur.
0: Mizara Falina Wanao.